0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Alex Flores, directo a tus oídos a través de XFM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Buena vibra naranja garantizada.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es pop, está en Nexa FM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Solo los mejores hits. Solo en Nexa FM 97.3.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si es un hit, está en Exa.